suono delle vagite vanno a togolgo da mia culagna. O la tutte gagna vanno la mia a togolgo da mia culagna.

Caballolo. Non mi ha mai. Ma bonisa mata atale khan tale la yole ma kyanu.

Yam a yo, yam su a yo, chung cha e nhe rang a, chi yam o a. Sang o dia, ne chi ne chi ne ma se chen ne.